0: Sì, coraggio mi faccio, già che solo qui viene.
1: Amico mio, io vo di te cercando smanioso, ansioso, che è di già mezz'ora. Ho di te gran bisogno.
0: Ed io di voi.
1: Sentimi dunque, sia come esser si voglia, o per l'una o per l'altra delle ragioni che non si comprendono, o sia come si sia, perché fare gran chiacchiere non soglio. La sposa non mi piace e non la voglio.
0: Che cosa dite adesso?
1: Dico assolutamente che non la voglio.
0: E come mai potreste oggi disimpegnarvene?
1: Facilissimamente. Invece di sposare la maggiore, sposerò la cadetta.
0: Oh!
1: De 100.000 invece per la dote, sol di 50.000 io mi contento. Ecco il tutto aggiustato in un momento. Quella mi piace. Quella m'ha innamorato. Ora da bravo, vanne, fa presto, al padre ciò proponi, sciogli, concludi e poi di me disponi.
0: Me infelice!
1: Cos'hai?

0: Io son venuto per sposare Elisetta, ma che serve ch'io venuto ci sia, quando non ho per lei che antipatia? E quando a prima vista m'avete fatto voi vostra conquista?
1: Io cosa avete detto?
0: Voi cosa avete inteso?
1: E questo solo quel che avete a dirmi?
0: Questo sì, questo. E voi che ben sapete compatir l'amore, scusando il mio trasporto.

piace. La sposa non mi piace, non mi piace, non mi piace. La sua minor sorella mi sembra la più bella, la più bella, la più bella, la più bella, la più bella. Ma poi con comodo, ma poi

sostegno non deve mancar, e da sostegno non deve mancar. Ora vedrete che buon biglioso, che buon biglioso, come s'accende, come pecoso, come pecoso. Non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire, non vuol sentire, d'aggiustamento non vuol parlare.

0: alla mejor ruminando, al risparmio va pensando.
1: Al risparmio del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro.
0: Il bocconen d'aglio tonen, escaparlo lascerà.
1: Guardando che mi è fatto,
0: alla mejor ruminando.
1: Sì, signor, che venendrà.
0: Al risparmio va pensando.
1: Sì, signore, sì, signore, sì, signor, che venendrà.
0: Ruminando, ruminando, ruminando, ruminando.

0: mondo sta in silenzio. Ed io mastico intanto amaro senzio.
1: Il la ritrovo al fine. Voglio provarmi se la posso ridurre a ricusarmi. Servo, servo umilissimo.
0: Venite come sposo, o mancatore.
1: In primo luogo creder voi mi dovete, il più sincero, il più ingenuo di tutti, che ho il cuore sulle labbra e che son tale, che di me pur io dico il bene e il male.
0: Vediamo una prova, per esempio, vedi farra l'amor con mia sorella, essendo a me promesso, lo dite male, o bene?
1: Male, male, malissimo! Ecco ch'io lo confesso. In certi incontri sono di un naturale facile a sdrucciolar. Ma meglio dite se ver io son sincero. In me sicuro che c'è del buon. Ma prima che i lacci di Meneo fra noi siano stretti, io vi avverto d'aver dei gran difetti.

Oh, questo poi sarà difficilissimo. Ve ne sono dei fisici, ve ne sono di morali. Insomma, io parlo ingenuamente. Sentite, io ve li dico perché voi lo volete.

son sonnambulo perfetto che dormendo può girar. Che dormendo può girar. Sogno poi se sono a letto.

Aspettate, mia signora. Tutto detto non ancora. Son vizioso giocatore, crapulone bevitore. Ubriaco spesso, spesso vengo fuori di me stesso. Casco in terra, oppur traballo. Son più strambo d'un cavallo. Vado tutti.

me nulla, che a me nulla voi piacete. Che non vamo, non vi curo. Non vi posso tollerar. Non vi posso tollerar. Son lunatico biglioso, son soggetto all'emicrania, son soggetto all'emicrania. Scendivi appresso. Son sonnambulo perfetto, che dormendo vuol girare, che dormendo vuol girare. Scendivi appresso. Son vizioso giocatore, bevitore, crapulone, per mia moglie un gran trasporto, per le donne casco morto. Sono allento e tiro, ci sto dormendo e sto girando, sto privando il casco in terra. Son vizioso crapulone, giocatore, bevitore, e adesso mi credete, adesso mi credete, mi credete, mi credete, mi credete, mi credete. Quando poi non lo credete, dico questo e ve lo giuro, che a me nulla voi piacete, che non vamo, non vi curo, non mi posso

0: Ebbene, sei persuasa di rinunziare a questo matrimonio?
1: Non sarà vero mai che vi rinunzi, perché poi mia sorella debba sposare con te.
0: Si può fare un baratto per te vantaggiosissimo.
1: No.

0: Cosa c'è? Cosa è caduto? Alzati e parla in piedi.
1: Oh, no, signore!
0: Alzati ed ubbidisci al genitore. Io però ti pervengo in quello che vuoi dirmi. Tua sorella e tua zia l'hanno già detto che devi un ritiro passar domani mattina. E tu te vieni tremante e sbigottita, quasi ci avessi da restare in vita.
1: Io me non ritiro, oh mio signore!
0: Tu devi far la mia volontà!
1: Muori di tempo e un ritiro per me!
0: Orsù, mi secchi, signora Francesca!

0: cara con tanta agitazione. Io son per voi col cor, col sangue, con la vita stessa. Più di voi nulla al mondo mi interessa.
1: Ah, potessi parlar!
0: Sì, vamo, e quest'amor sia voi ciò piace.

0: te d'ogni più bella azione sarà capace.
1: Giuratemelo, conte!
0: Io ve lo giuro sull'onor mio, su questo.